ezi nigi seifem batebie intori wakirwa ama titiri bunu kageti intoto kuruwa nirira